e gusta listera. Che visurcia se Solomoni mascuna forza ritar parco di sperana. Tanci anche non. Ah, eto, luh im da. Che maestria se de Santros o Valari, o